0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 102.7.